0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, ma che vuole? Completo, candela. Yeah, io gansa.
2: Mami, ho bisogno.